tin nu mom reten da ci ci na rara ndar ol ma dal ko ndureen mare ke ara ndi angol ma oy oy ra ara ko goro ton reo mala ci ci na marka perwala